ma cari Dio, quale ha calotta pena, un lampo di dolor sul ciglio tuo m'allena. Mutuo sei tu, sospiro.

0: pure signa regal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me d'accanto.
1: Sire, no, quel ch'io son restar io vo.

mezzanotte ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina. E mezzanotte

0: cielo sospinge. Mi son costoi prostrati innanzi a me.
1: Un messaggier del Brabante e di Fiandra.

fate. Ecco. A voi d'aprir lo chiodo. Ebbene io l'aprirò. Il ritratto di Carlo.